0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM. 99.3.